dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

Assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

0: nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Don Gio, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note there.
1: Yes.
0: So, okay. So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.

di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.

Assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Don Zio, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.

0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.